0: Svaka čast. Svaka čast. Svaka čast. A mislim, nismo došli na balet.
1: Sono Vincenzo, sono di Palermo e amo molto la Dalmazia. E Spalato è bellissima. Aglio Givi Viesno! Ole ole ole ole ole ole ole ole ole.

Sono Vincenzo, sono di Palermo e amo molto la Dalmazia. E Spalato è bellissima. Agiuk Givi Viecno!